Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma.
4: 105.7 FM.
5: Radio Chiroma. 105.7 FM.
6: E che ne ci è rimasto, quella bella.

89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi. Sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi

che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone, alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

geometra Jimmy Bellafronte, sono l'appuntato sgargiulo. Ho qui un mandato di comparizione per vilipendio al bel canto all'italiana. Mi segua precedendomi e lasci le note al coro.

0: battaglia che dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente.
1: Ma chi ce l'ha detto lei?
0: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi.
1: Ma qui non è più questione di credere.
2: Le credenze sono vuote.
3: Anche pance.
0: Le vostre pance saranno sempre più vuote. E anche quelle dei vostri figli, se abbandonerete la battaglia. I padroni vinceranno sempre. E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza.
4: Ma la fabbrica è mica nostra.
0: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
2: Noi!
0: Allora prendetela, la fabbrica è vostra! Tornateci, sì, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita! La vostra morte! Avanti!

Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note chiuse nell'organo, tre sole in un istante fuse, tre come tre parole che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.

Голь, голь, голь.

0: nel lettere cittadino.
1: Ha ha ha.

Una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, saputo il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo c'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillare povera pecora, strillò povera lana.

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato.

0: Il successo è il risultato di un cambiamento chimico ed elettrico dentro di te. L'obiettivo di questo esercizio è quello di dimostrare che qualsiasi macchina è in grado di accumulare denaro.
1: La vera ricchezza

0: Σουρτσέκο, ξέρετε στερό, τι με δάτε. Ma che c'avete una racchetta per mano?
1: T'ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mordi voi.
0: Mordi voi a me.
1: Oh, oh. Hai spiegato? Mica l'ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mordi voi al posto di servo ognuno, capito?
0: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mordi voi.
1: Mordi voi a me? Eh? Mordi voi a me?
0: Mordi voi, io sai che mordi servo ognuno.
1: Ma tu non sei ebreo, io qua molto voglio mordi spingi? Voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
0: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
1: Te dovresti vergognare.

0: Certo, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
1: Mo ti chiudo tutte e due. Oddio.
0: Mordi voi.

0: gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: Io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così.

Quello che ha preso la signorina.

Oggi su Radio Ciroma, blues a colazione. Musica profana. Musica del diavolo. Carceri e treni, campi e bar. Strade polverose e paesi cadenti. Il blues è realista perché è musica di vita, diretta e cruda. Racconta senza pudore e in poche parole. Il blues non conosce l'idealismo dei bianchi. L'amore è sesso, non innamoramento. È un fatto fisico, non mentale. La morte è la fine della vita, non il passaggio ad un'altra vita nell'aldilà. Il blues non è disperazione, non è protesta, ma materialismo spregiudicato.

I'ma go. You didn't love me, dumb man, baby. Long time ago.

Baby, what in the world you want me to do?

su Radio Ciroma, colazione blues, se ti sei alzato, nappa con il blues, appiccia la radio e fanno caffè, casa selezione è giusta per te. Radio Ciroma, colazione blues, tutto il blues della Ciroma, tutta la Ciroma del blues.

0: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:38.

0: Secondo i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante, di un'energia pulita.

0: avviene adesso sta avvenendo adesso.
1: Che è successo al prima?
0: È passato.
2: Posizione.
1: Dove?
2: È la luna di Venere.
0: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
1: Quando?
2: Alle precise,
0: signore.
2: Domani
0: a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
1: Chi?

0: Bando alle ciance, prendete quadernino e pennetta. Il
1: quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: In alto problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse al letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
2: Ma basta con questa qui, va. Che non è possibile, credo che sia l'eresia di questo.
1: No, che questi sono gli argomenti del giorno.
2: Quali argomenti?
1: E questa è la nostra società, è così ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Loki, mettiti a sedere.
1: Ha scritto sulla pancia.
0: Non essere affrettato. Ecco. Per un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione, che cosa fai? Ah, cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
1: Aspetta.
0: C. Ti tocchi.
2: Lo sapevo, dai. Basta, per cortesia, ma non sa dire altro.
1: Sono problemi di oggi.

0: orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 8 e 42 minuti.
1: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Sì. 105.7 Radio Ciroma.

up in my bones.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up, Ciroma vibes. www.ciroma.org.

ovvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, noi cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Prima di tutto,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Neopunks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour, che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione, perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri, peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto. È che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

0: preparato per Radio Ciroma alterna gli esperimenti sonori realizzati da Cane Capovolto con i progetti collettivi curati da Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma nel corso degli anni. Alcuni di questi coinvolgono studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Il proposito è quello di proporre cambiamenti nei modi di produrre, distribuire e condividere idee radiofoniche e di costruire relazioni attive con le persone. Il tentativo è quello di immaginare forme narrative sperimentali che spaziano dal radiodramma al podcast, spot radiofonici, mantra, eccetera, che hanno sempre al centro un ascoltatore curioso, attivo, capace di rielaborare i racconti attraverso la propria immaginazione e ovviamente di vedere il buio.
1: Dopo oltre 20 anni di assenza, l'Istituto di Obbedienza Animale ritorna da noi con una nuova serie di spot radiofonici. I personaggi sono Carmelo, che nel frattempo è diventato una macchina, Federico, Fredo il manager, il presidente e Bull Gate, interpretati stavolta da voci sintetiche.
2: L'Istituto di Obbedienza Animale è stato spesso criticato per avere affidato il suo messaggio a tecnologie obsolete. Adesso, l'Istituto è pronto a rivoluzionare l'esperienza degli utenti grazie ad una profonda integrazione con l'intelligenza artificiale. Ora più che mai, il futuro è obsoleto. E ci sarà da divertirsi.
1: L'Istituto di Obbedienza Animale prosegue la sua missione, indicando una luce in fondo al tunnel a tutte le persone che faticano a sfuggire alla morsa inesorabile del nulla. Il nulla che loro stessi si affannano a generare ogni giorno. Credere, obbedire, guadagnare.
2: È uno slogan chiaro e diretto, che ispira un nuovo atteggiamento verso i valori di sempre. Successo, intrattenimento e tempo libero, cura del corpo, medicinali, armi da fuoco.

0: Accontentati del lavoro che hai. Dai nuove opportunità al fallimento. Ricorda che non puoi morire e che i ristoranti sono dappertutto.
1: Queste parole le ha dette il padrone. Sono le frasi che bisogna ripetere ogni giorno per affrontare al meglio le sfide del futuro.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: Steve Jobs ci ha lasciato preziosi insegnamenti su come vivere per avere successo.
1: Esatto, lui fu il primo a sperimentare sulle persone la memorizzazione di centinaia di termini tecnici senza significato, con lo scopo di creare un nuovo tipo di intrattenimento. Steve Jobs fu anche uno dei primi a sperimentare gli effetti della risata registrata.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
1: Queste informazioni sono state generate da Meta AI, l'assistente virtuale amico di tutti.
3: L'intrattenimento è l'arte di indurre qualcuno a fare quello che tu vuoi, perché lui lo desidera.
1: Questo è esatto. Il nostro leader aveva ben chiaro in che modo conquistare le persone attraverso le nuove tecnologie.
4: Puoi essere più chiaro?
1: Le persone che nel tempo libero e in qualsiasi programma di intrattenimento si divertono, stanno eseguendo le istruzioni del capitalismo.
0: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Già da piccolo il progetto di Ron Random era chiaro. Le persone avrebbero raggiunto la libertà obbedendo ad ordini insensati e con l'aiuto di tecnologie obsolete.
1: Questo è esatto. Il padrone scoprì inoltre che un'organizzazione può moltiplicare all'infinito la mediocrità di un leader e renderla perfetta.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Qual è il senso dei corsi di recitazione teatrale dell'Istituto di Obbedienza Animale?
1: I discorsi dal significato confuso possiedono un potere enorme, quindi sono molto importanti per la comunicazione delle grandi aziende e gruppi di potere.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: I training specifici dell'Istituto sono stati creati per gestire in maniera ottimale la preparazione delle persone e dei prodotti e mantenere lo scarto al di sotto dell'1%. In pratica funziona come un ristorante. Hai qualcosa da aggiungere?
1: Questo è scientificamente esatto. Ci sono persone che comandano, persone che obbediscono e persone che mangiano.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: Il capo incute paura. Il leader ispira entusiasmo. Il grande leader incute grande paura.
1: Queste frasi aprivano la prima lezione del corso di recitazione e riprogrammazione.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
1: Il grande leader è tuo amico. Il grande leader è una macchina.
4: Qual è la lezione più importante che hai acquisito nel tuo ruolo di executive ibrido?
1: Non bisogna mai sottovalutare il potere di una persona stupida all'interno di un gruppo o di un'organizzazione.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
4: A quanto pare, la risata registrata è una tecnica fondamentale nel percorso didattico dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Questo è esatto. Si tratta di uno dei più efficaci meccanismi di controllo, perché agisce nella fase del tempo libero e del divertimento. Non dobbiamo mai dimenticare l'equazione. Capitalismo, padrone. Tecnologia a cane.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
4: Carmelo, tu sei una macchina. E puoi dare una risposta molto importante su questo argomento. Come funzionano autorità e individuo?
1: Quando molti uomini si trovano nello stesso momento e nello stesso luogo, ricercano l'autorità di un leader. Infatti, gli individui riuniti in una folla perdono la volontà.
4: Questo è molto triste.
1: Non è affatto triste. Tutto ciò è normale. Le cose sono sempre andate così.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
4: Il leader preferisce viaggiare con un'automobile decappottabile perché sta in contatto con gli elementi e con la propria libertà. In autunno il leader sceglie di viaggiare in Portogallo indossando preferibilmente abiti di colore bianco. Questa immagine del leader è ridicola. Come mai?
1: Il leader non è una persona libera e indipendente. Anche lui obbedisce ed esegue gli schemi prestabiliti. E così fa a sua volta chi lo comanda.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: Il leader ama la corrida. È una festa in onore della vita che trionfa sulla morte. L'uomo trionfa sulla bestia in un indimenticabile spettacolo di sangue.
1: Anche durante le corride vengono diffuse le risate registrate. In questo modo, le persone comuni e i leader sanno quello che devono fare. E nei momenti giusti.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
5: Tutti sanno che gli oggetti che compriamo generano insoddisfazione.
1: La massima espressione del capitalismo consiste in un desiderio che si autoalimenta, replicandosi all'infinito. Questa è una risposta automatica, generata dal sistema.
4: Avete assistito ad una scena del film Una luce che viene da lontano.
5: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
1: Il futuro dipende dalle decisioni che si prendono nei centri di potere, ma soprattutto dall'efficacia delle risate registrate.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
1: Questa era una risposta automatica, generata dal sistema.

0: Carmelo, a cosa stai pensando?
1: Il futuro dell'informatica si sta consumando dentro il cervello delle persone.
0: Che vuoi dire?
1: Le transazioni vengono addebitate prima che vengano effettuate le spese. Ogni desiderio viene anticipato. Tutto è diventato ancora più facile.
2: Avete ascoltato la scena finale del film Dalle tenebre alla luce. Istituto di obbedienza animale.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:41.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Signor Sportallo?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Edward.
1: Lei si chiama?
0: Hope Arlington.
1: E il suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
1: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di Ero che avevo comprato e... C'era seduto Koi, digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe e per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
2: Faccio counseling.
1: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

e i miei occhi che si chiudono. Nascondili se vuoi, tieni i miei occhi che si spengono, vendili se puoi, un corpo da dividere e ciò che resta di me.

Ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo star caldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo,

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

mattina ero solo una lacrima. Una sola lacrima.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che le osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, una pavata.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

finestra, nuvole gonfie, ricche di pioggia, giù le mutande, levo le tende, faccio una doccia, spalmo la crema, metto la giacca, quella coi fiori, per fare a pugni col mondo di fuori, ma poi ci ripenso, è troppo.

0: pubblico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 41 minuti.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Adesso a te, fammi vedere la patatina.
1: Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare.
0: Tocco, tutto qua. Ma non si vede niente.
1: Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.

Ronelimona. A bib burguano. Pas garop, fai guida cacaruna.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 42 minuti.
1: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
2: Ma che stai dicendo?
1: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
2: Non è andata così.
1: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
2: Oh, merda.
1: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
2: Cosa?
1: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
2: Io non so nemmeno che...
1: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
2: Nessuno.
1: Hai detto bene.
2: Io sono un pesce palla.
1: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
2: Io sono un pesce palla.
1: Ancora più convinto.
2: Io sono un pesce palla.
1: Un pesce palla, è questo
2: sì.
1: Che sei.
2: Aspetta che mi gonfio un po'.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscere, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

giudico senza sapere cosa sia stato di me, delle mie corse leggere sulle colline assolate, alla ricerca perduta del mio sangue impreciso, dell'impossibile amore.

Tutto. E io dove sono stato, che non mi sembra di aver mai vissuto.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli.
1: Colpevoli!
2: Ordine in aula! Ordine! Sceriffo!
1: Vostro onore! Vostro onore!
3: Grazie!
2: Grazie!
3: Rallegramenti!
1: Vostro onore! Vostro onore, che giustizia è questa?
4: Ma non lo so.
5: Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione?
4: Scusate.
5: Lei c'entra con lo scambio delle giurie?
2: Che cosa ne penserà il popolo? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore! Vostro onore, ma che sta... Aspetta, lascia!
4: Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito.
2: Non sento, che cosa hai detto?
4: Che non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito.
2: Come?
4: Mi ha sentito, Capone.
2: Ma vattene, non sei niente, solo chiacchiere distintivo.
4: Qui finisce la lezione.
2: Sei solo chiacchiere distintivo.

0: proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
1: La politica. Ora è contro rivoluzione, non so se stanno chiaro. Mi sono tanto dubbi di servizio dopo il partito, formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sobrio. Oh. I comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo. E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia.
2: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
3: Chi ti ha sempre preso per il...
2: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
3: Ti prego, Ugo...

mail di contatto redazione.chiocciola.ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi, diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

0: 어디?
1: 어디? 어디 가시오네?
2: Non sono prosciune, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.

0: stato Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. Io volevo dare un'idea generale. Via i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato? Che media avevo? Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io sono, giusto?
1: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
0: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
1: Ma lei c'è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
0: Sì, figo. Come dice lei, amico, assolutamente. È lei il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
2: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
0: In due parole... Lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, sì.
3: Pensa di avere una qualche debolezza?
0: Oh, sì, perché sono un po' perfezionista, in effetti, sì. Vedete, per me una cosa deve essere il massimo o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, ehi, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
1: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta. Che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio, non è stato per rimanersene fermi lì. È stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro dei cutoliani, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo, il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan, e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina: Antonio Bardellino e il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovine, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sangola, il Cocchiere, il Fuggiasco, il Bassotto, che è un parente dei Bardellini. Cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini, come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano. E di colpo tutti insieme estraggono i Kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino. Risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cutolo aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese, nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna dimorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese,
perché hanno avuto il coraggio di andare fino in là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa il giorno stesso sapeva già tutti.

0: Perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio
1: lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 38 minuti.
1: Caos nell'ordine.
2: Ordine nel caos.
1: Radio
2: Ciroma.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
2: Metto

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca.
0: Blocca la lì.
2: What the hell are you doing,

0: baby.
1: But if you cheat us,
0: we'll tear your soul apart.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri dibattito.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, la roba vecchia, la roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa la lingua morta, ma andà, andà a abitare. Passa a distribuire.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sta ancora...
0: Il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto?
1: Ma
0: che...
1: sta sul giornale, mi pare di macchina, dai, ma che tu chiamare scientifico, è morta, sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua morta, il latino è utile, sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è... devi metterlo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante imparare. Fammi adesso un esempio, perché lo sa, le cose, lui è bravo.
1: Perché
0: dentro.
1: Hai scelto Marziale?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanza.

Ancora credo sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice. E infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: dovrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
0: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io le ho preparato anche il testo. Okay. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
0: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
0: Che sarei?
1: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Finini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meynier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
0: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
0: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta. Molletta. Patata. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano. Asciugamano che copre. Oh, e ora. Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo. Vado. Non capisco.
0: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio. Va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
2: Muovi!
3: Fantozzi, è lei?
1: Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
0: Mi viene da vomitare.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.
2: Okay, but the sample.
3: Yeah. Who goes there? Guerrilla warfare. Times an imperial affair. Go get my shank from the lair. They stare with spyware software. Relationship too frayed to repair. I wake up morning prayer. Do the wear and tear. Still create with love and care. Billionaire, multimillionaire, in a castle in the air. Look down with his book of psychological.

Il vero amico l'ho già visto sul tuo cammino per tutta la vita. Quello falso ti volta le spalle appena finito l'interesse.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che

tanto ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta.

0: La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. E quella è la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere basta, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.
1: Big shots is all you got, 'cause you run up your mountain when the right time come, so easily charge full man get you there.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

Focus.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:42.
1: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Cirona, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere insomma ecco.
2: Esatto.

0: Berapa? Oke. Okay. Asta satu.
1: Satu Asta.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio.